0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Eso es el Versus Remix en la Mañanexa.